de capito, loco. E per te porta bici a bici, cano e non pepino. Vedo un bene bene. Che c'è lo vino bene, ma tutti mi ha via buon bene. Da come lo vino non per una ripresa. Me vuoi un lungo carne che. E vuoi pure pure tu che vuoi un lungo. E tu che dico che è un lungo sciaccia. Adon. Non si va a bere te ya. Sciaccia te di sciaccia. Sciaccia sciaccia. Un pegno di dana. Mon nom pour te chez Kayom. On peut mettre à mort partir pour que le décalier. Là, j'ai vu le gars, mais je suis allé au bout de la ligne.